0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: tetto in città c'è un castello, con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. And watch the sun go down. I wanna love you on a silver Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.

0: sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno amici. Aria decisamente respirabile a quest'ora del mattino, 9 luglio, giovedì, Max Dupré con voi fino alle 9. 328 319 8000 la nostra linea WhatsApp. Attenzione, potrebbe tornarvi utile. Max Gazzè.

0: con Max Gazzè, avrà fatto colazione con latte e grappa allora di primo mattino, 7:03. Buongiorno in una calda mattinata, ma non caldissima, si respira, cioè si riesce ancora a sopravvivere, soprattutto si sta meglio del mese di giugno, che leggo è stato il giugno più caldo per l'Europa occidentale. Dati di queste ore di Copernicus, che naturalmente analizza la situazione, raccoglie i dati e poi ci dà il resoconto. Questo giugno 2026 è stato davvero il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Tra l'altro non solo temperature record sulla terra ma anche sul mare, e questo naturalmente poi genera quel tipo di situazioni meteorologiche gravi che insomma ci fanno pagare le conseguenze di un riscaldamento globale che pare non abbia modo di interrompersi, anche se ci sono e c'è la volontà da parte di molti ma non di tutti. Queste temperature registrate quasi record sono state trainate da quelle superficiali, come vi dicevo, del mare, mai così alte per il mese passato. Adesso vediamo che cosa ci regalerà ancora il mese di luglio, che è ancora fresco, oggi è il 9 e abbiamo intanto saputo che le perturbazioni passeranno, ma saranno solo di passaggio, speriamo, a mitigare un po' l'afa e le calde temperature di questi giorni. Intanto state viaggiando, tra i nostri amici al volante c'è Umberto che è diretto verso Milano con la nostra musica, qualche chilometro lo farà anche con Samurai J.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: La dura legge del gol, avremo occasione di parlare del mondiale che oggi ci offre altre partite interessanti. Intanto però volevamo salutare quanti hanno partecipato ieri sera alla festa di Max Pezzali, 883 allo stadio Euganeo di Padova. Già dal mattino accampati, gente che arrivava, che si accodava anche in autostrada all'uscita di Padova Ovest per raggiungere l'Euganeo e poi assistere allo spettacolo ieri sera, il primo dei due spettacoli. Spero sia stato di vostro gradimento e sia stata una bella serata, lo è stato sicuramente dal punto di vista musicale, visto che è la colonna sonora di molti di voi. Magari dateci le vostre impressioni, raccontateci com'è stata, se eravate tra i presenti, alla nostra linea WhatsApp 328 319 8000.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Canzone che fa tenerezza e ci riporta soprattutto al 1979. Umberto Balsamo, addirittura con Balla, qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Stanno ballando le 8 squadre che partecipano alle fasi finali del Mondiale 2026. Oggi in campo la Francia con il Marocco. Alle 22 sarà certamente una partita bella, appassionante, perché insomma nella Francia milita quel Mbappé che è campione di reti anche a questo mondiale, e quindi darà spettacolo, immaginiamo, per la Francia. Però il Marocco è insidioso e potrebbe dare qualche bel dispiacere alla Francia, e noi naturalmente italiani siamo tutti dispiaciuti. Poi domani invece alle 9 di sera scende in campo la Spagna con il Belgio, anche qui un bel partitone da seguire. L'11 di luglio invece Norvegia e Inghilterra, e il 12 di luglio scenderanno in campo Argentina e Svizzera. Insomma, sono le ultime 8 squadre che si contendono la semifinale e poi arrivare dritti alla finalissima del mondiale 2026, americano, messicano ma anche canadese.

0: Takashi e Ketra, Lorenzo Fragola e Arisa con l'esercito del selfie. Tra poco invece uno sguardo alla viabilità qui a Nord-Est.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto, ben trovati. Traffico regolare sulle tratte di nostra competenza. Vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani mattina per lavori sulla 4 Brescia-Padova verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest. In uscita per chi proviene da Venezia, sempre per lavori, dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso il bivio A4-A31. Per chi proviene da Venezia si deve mettere in A31 e proseguire in direzione Rovigo. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori dalle 21 di oggi alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di missione in tangenziale di Mestre con direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre Carbonifera Est con deviazione in rotatoria Marghera. Verrà chiuso in uscita lo svincolo verso rotatoria Milanese in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Local News.
1: Le 7:28 del mattino, le notizie dalle 7 province venete, apriamo con Padova. Rissa tra balordi in pieno centro città, l'opposizione lamenta mancanza di illuminazione e telecamere. Una nuova rissa notturna tra spacciatori ha insanguinato le strade del centro storico di Padova la notte tra il 6 e il 7 luglio. All'inizio di via Belzoni, intorno all'una di notte, gruppi rivali di spacciatori nordafricani hanno iniziato ad azzuffarsi. Venezia, schianto tra auto e scooter, a Scorzè è morto un 49enne ieri. Alle 15 lo scontro a Peseggio e poco dopo lo scooterista non ce l'ha fatta ed è ceduto all'Angelo di Mestre. Vicenza, rubati a Bassano del Grappa e ritrovati in Romania, restituiti all'Italia 10 dipinti di valore. Le opere erano state sottratte da un'abitazione di Bassano del Grappa nell'agosto del 2024. Treviso, FIAB Treviso chiede un tavolo urgente sulla sicurezza stradale dopo i recenti incidenti. L'associazione ha lanciato un appello al presidente della provincia Donadel chiedendo lo sblocco di autovelox e telelaser dopo i recenti incidenti nelle strade della Marca. Rovigo, Delta del Po, completata la riqualificazione dei pontili, conclusi gli interventi nel Basso Polesine, infrastrutture moderne per la navigazione e il turismo sostenibile. Riconsegnate le ultime 6 opere finanziate con risorse del PNRR e PNC. Belluno, dispersi per 5 giorni nei boschi tra il Friuli e il Veneto, il loro racconto: siamo esausti ma sollevati. Coppie di escursionisti in Valcellina, volevamo fare un giro di 20 km, i loro cellulari però erano senza campo e sono rimasti bloccati in un ghiaione bevendo acqua di un ruscello. Verona, Legnago, infine in casa la marijuana già raccolta, in garage le piante, coppia in manette. I carabinieri hanno deciso di perquisire l'abitazione dopo aver avvertito un forte odore di canapa. Nell'abitazione è stata trovata anche una pistola a tamburo modificata illegalmente. È tutto per questa edizione locale del News, la prossima come sempre vi aspetta intorno all'una.
0: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Rove con Femmina a Radio Padova, Ritmo Italiano, 7.33 del mattino. È tempo di aggiornarci sulle condizioni meteo delle prossime ore. Ci colleghiamo con Trebi Meteo e con Nico Schiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Padova. In questa giornata di giovedì, tempo generalmente stabile sul Triveneto, sempre per la persistenza di un campo di alta pressione subtropicale. Cielo sereno poco nuvoloso quindi su tutto il Triveneto, una giornata soleggiata e calda con temperature lungo la costa attorno ai 30 gradi. Invece in pianura valori anche fino a 33-34 gradi, non discutiamo i 35-36 gradi su Rodigino a confine con l'Emilia. Per quanto riguarda sabato, nuova giornata soleggiata e calda, non escludiamo verso la serata maggior rischio di temporali su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Vera e propria dichiarazione d'amore, tu mi piaci tanto. Safe, Radio Padova, Ritmo Italiano alle 7.46 del mattino. Max Dupré con voi fino alle 9 a commentare anche questi dati che prima arrivano da Copernicus a livello europeo e certificano che il mese di giugno è stato il mese più caldo in Europa degli ultimi anni. I dati allarmanti anche per quanto riguarda le temperature del mare, e insomma non ce la vediamo bene, non ce la passiamo bene, ma nemmeno qui a nord-est, dove il mese di giugno del 2026, secondo i dati ARPAV, segna un nuovo record climatico in Veneto. Sono state registrate ben 11 notti tropicali in appena 30 giorni, un valore che supera nettamente il trend degli ultimi anni e conferma l'intensificarsi delle ondate di calore. A commentare questo bilancio climatico è proprio l'assessore regionale all'ambiente, clima e protezione civile Venturini, che parla di un cambiamento oramai evidente, e le sue parole sono state queste: abbiamo registrato 11 notti tropicali in un solo mese, quasi il doppio di quante ne contavamo mediamente in un intero anno negli ultimi tempi. E lo sottolinea aggiungendo che queste 23 notti tropicali a Chioggia e 20 a Venezia danno la misura del cambiamento climatico in atto.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: C'è sempre la musica alla radio con Laura Pausini, canzone che ci avvicina all'appuntamento con le ultime notizie, tra poco la redazione.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Gloria, manchi tu nell'aria.
1: E le canzoni che amerai.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Domenica.
1: Safe con Buona Domenica, siete su Radio Padova. Invece buon giovedì, 11:02, ripartiamo dalle nostre tre canzoni in fila. La prima che ascoltiamo ci porta dritti dritti a Bollywood con Loredana Bertè.
2: Tre canzoni in fila.

con Fotoromanza, siete su Radio Padova, buona mattinata. A proposito di foto, c'è una comunicazione dell'antitrust, perché ora si possono fare le recensioni online solo se si ha a disposizione lo scontrino e si fa una bella foto con lo scontrino in mano. Questo lo dice l'antitrust, così si evitano di incappare, di trovare quelle comunicazioni che fanno recensioni false, che magari può andare a ledere magari un'attività, capito? Non è una cosa carina, quindi da ora in poi pronti con lo scontrino a fare le recensioni, come se poi l'intelligenza artificiale non riuscisse a fare praticamente tutto, no? Anche questo, se noi volessimo, dico per dire. Va bene, tra poco invece nuovo aggiornamento per quanto riguarda la viabilità con la situazione sulle nostre arterie principali, le autostrade del Veneto. Vi auguro ancora una buona mattinata, sono Franco Ghirardello, alla prossima, ce la cantiamo, Le Vibrazioni, dedicato a te.

0: Sur Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. In questa giornata di giovedì, tempo generalmente stabile sul Triveneto, sempre per la persistenza di un campo di alta pressione subtropicale. Cielo sereno poco nuvoloso quindi su tutto il Triveneto, una giornata soleggiata e calda con temperature lungo la costa attorno ai 30 gradi. Invece in pianura valori anche fino a 33-34 gradi, non discutiamo i 35-36 gradi su Rodigino a confine con l'Emilia. Per quanto riguarda sabato, nuova giornata soleggiata e calda, non escludiamo verso la serata maggior rischio di temporali su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: capita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però.
1: Me e te.
0: Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.
1: Me e te.
0: È così chiaro.

Qui su Radio Padova la differenza tra te e me. Qual è la differenza tra un olio buono e un olio invece di quelli scarsi? Ecco, che l'olio buono è italiano. Uno dice, vabbè, ma voi italiani ci avete tutto più buono voi. Sì, sì, lo dice la scienza, non è che ce lo siamo inventati. Perché, insomma, lo dicono proprio le caratteristiche organolettiche del nostro olio italiano. Non c'è niente da fare, è il migliore al mondo. Quindi quando voi oggi tranquillamente siete in spiaggia, vi vedo già, arriverete nel vostro chiosco, chiederete una bella insalatona o una Caesar salad se volete fare quell'international, ecco, anche se l'insalata viene dalla Spagna, e voi fregatevene, perché l'olio deve essere almeno italiano, quello sì, perché è il più buono al mondo. Siete su Radio Padova, vi accompagniamo noi invece, ecco, col contorno, con la nostra musica. E adesso la prossima è di Emma Corcomi, 2026, canzone che ci riascoltiamo con molto piacere, Vacci Piano.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: 178 sa di felicità.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Francesca Michelin con Strega Comanda, siete su Radio Padova alle 11:46 minuti, ci colleghiamo con la nostra esperta, lasciami fare, ci colleghiamo con la nostra esperta, sì, con Cristina Dori che tra poco sarà in onda,
1: sì pronto,
0: mi senti? Con Ciao Cri, ciao Cristina, ci sei?
1: Cioè non dobbiamo far capire che sono qua in studio con te, ok, va bene, sì sì ci sono, buongiorno Franco, buongiorno a tutti. Allora questo è un momento buono per andare a scoprire insieme che cosa capiterà all'interno del Ciao Cri da mezzogiorno alle 2 anche oggi insieme a me e insieme a tutti voi. Allora intanto andremo a scoprire perché correre la mattina presto cambia l'umore, un'attività che tu conosci molto bene perché
0: sì,
1: tu
0: sì,
1: la mattina
0: no,
1: molto
0: certo.
1: presto ti alzi
0: e corri come Forrest Gump
1: come non ci fosse un domani e insomma no, a parte gli scherzi, questa è una cosa molto bella e con questi caldi che se ne vanno via, pare che questa ondata di caldo non sia finita, no. anzi diciamo proseguirà, perché la doccia fredda quando fa caldo non fa assolutamente bene. Io conosco le persone che dicono no, guarda adesso mi faccio la doccia fredda perché non è possibile, devo spegnere questi bollenti spiriti, ma in realtà la doccia fredda non fa bene. Se restate con me a dopo mezzogiorno vi dico qual è il trucco,
0: perché io vado ad Abano Terme e voglio fare di solito il percorso Knipe, cioè vado giù nell'acqua fredda e poi vado nella parte calda, fredda, che caldo, freddo, caldo.
1: Quello dei piedi il percorso Knipe.
0: Ma io mi immergo totalmente, capito? È sbagliato. Non va bene.
1: No, il percorso Knipe va benissimo per i piedi. Ma però dopo vi dico perché va non va bene la doccia fredda.
0: Va bene, proseguiamo, andiamo avanti, è meglio. Siete su Radio Padova, Gianni Morandi, Alessandra Moroso, c'è Hit Parade.

Fulminacci con Maledetto Me, siamo ai saluti, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, ci risentiamo domani, tra poco Cristina Dori con Ciao Cri, grazie a tutti voi, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, forse Tommaso Paradiso.

piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Radio Padova News.
1: Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Washington rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi. Teheran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Incidente sul lavoro stamani a Chieti, in Abruzzo, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita nell'esplosione in una fabbrica per lo smontaggio e disattivazione di munizioni militari. E un'altra vittima in Toscana, un 40enne è morta e un'altra è rimasta ferita nell'esplosione in una fabbrica per lo smontaggio e disattivazione di munizioni militari. E un'altra vittima in Toscana, un

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Tragedia ieri pomeriggio a Zerobranco, dove un bimbo di un anno e mezzo è morto travolto e ucciso dall'auto della nonna in retromarcia. Il piccolo è sfuggito alla mamma nel cortile di casa, inutile ogni tentativo di salvarlo. Ieri sera un cittadino cinese è rimasto ferito al braccio su un bus con un coccio di bottiglia. L'aggressore, fuggito su un altro mezzo, è stato poi bloccato dai carabinieri. Ad un raduno di centinaia di auto elaborate ad Affi, un automobilista austriaco alterato ha speronato un'auto dei carabinieri. Feriti due militari portati in ospedale. Bloccato l'aggressore. Oltre 700.000 studenti in Veneto approvano all'unanimità la proposta di vietare per legge i social ai minori di 14 anni. Previsto anche un percorso di educazione digitale obbligatorio a scuola. Multe Autovelox 2025. Padova è quarta in Italia con oltre 5,7 milioni di euro di incassi. Nel padovano spicca anche Cittadella con 3,4 milioni. Seguono Treviso 2,8 milioni e Venezia 2,6 milioni.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

E a proposito delle camminate al mattino per, diciamo, sviluppare endorfine, per affrontare bene tutta la giornata, c'è un'ascoltatrice che ha mandato un meme al 328 319 8000 con scritto: faccio così poco sport che se un giorno mi vedete correre, correte anche voi, che sicuramente sta succedendo qualcosa di grave. Beh, insomma, siamo effettivamente, diciamo, anche un po' sulla stessa lunghezza d'onda, amica mia. Adesso invece Laura Pausini arriva con questa canzone dolcissima qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Il titolo: Invece no. Forse

Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore, buon pranzo amiche e amici, buongiorno, ben sintonizzati su Radio Padova Ritmo Italiano. Questo è il Ciao Cristiamo, insieme fino alle 2 tutti i giorni. Vi ricordo solamente che, insomma, se vi fa piacere ve lo dico, abbiamo qua in queste zone 31 gradi, la percentuale dell'umidità fortunatamente bassina, per cui non patiamo troppo, parliamo del 45%. Adesso invece grande gioia, perché sentiamo insieme Samurai J con la sua Flamenco Paranoia. Alzate il volume, che così portate un po' di Spagna

0: Bam bam
1: bambina. Bam bam bambina.
2: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque.
3: In auto,
2: FM, DAB e app.
3: Oppure a casa,
2: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

venuta a incontrare voi in questa pausa pranzo che si intitola Ciao Cri, ovviamente siamo insieme, Mattia Bazzar, solo tu. E adesso invece, attenzione, solo noi dobbiamo anche sapere come muoverci con il caldo che fa, perché dobbiamo anche, come dire, trovare i trucchi giusti per ovviare a questo caldo. Abbiamo appena visto e sentito in queste ultime ore notizie legate a questa ondata di caldo che non ci mollerà sicuramente fino al 20 luglio, ma se avete idea che una doccia fredda possa far bene, sappiate che la scienza dice un'altra cosa, perché il sollievo è immediato ma inganna il corpo. Quando il termometro sale, dicono gli esperti, infilarsi sotto un getto d'acqua gelata sembra la soluzione più ovvia per ritrovare la frescura. La sensazione però è ingannevole, dura pochi minuti e non corrisponde a un reale abbassamento della temperatura interna, anzi l'acqua molto fredda può spingere l'organismo a comportarsi nel modo opposto a quello che ci servirebbe per disperdere il calore. Insomma, poi c'è il discorso della termoregolazione. Immaginiamo che il corpo umano mantenga la temperatura interna intorno ai 37 gradi centigradi, valore necessario al corretto funzionamento degli organi. Quando l'ambiente intorno si surriscalda, il centro di regolazione termica nel cervello attiva una serie di meccanismi per dissipare il calore. Quindi cosa capita? Che i vasi sanguigni vicini alla pelle si dilatano per portare più sangue verso la superficie, dove il calore si disperde più facilmente, mentre la sudorazione raffredda la cute attraverso l'evaporazione, un sistema che lavora a pieno ritmo durante le giornate calde. E il contatto improvviso quindi con l'acqua fredda fa scattare la reazione contraria, crediamo di sentire fresco ma dopo qualche istante andiamo in ebollizione, per cui consigliano sicuramente di utilizzare acqua tiepida, né calda né troppo calda né troppo fredda, acqua tiepida, e vedrete che un minimo di sollievo lo troviamo. Adesso invece Pachidermi e Pappagalli per augurare a tutti buon viaggio, buon ascolto. Radio Padova, Francesco Gabbani.

0: ecco per me.
1: Sei parte di me ed è questa la cosa meravigliosa che accade quando ci si innamora, è reciproco, no? Tu sei parte di me, io sono parte di te. Zero Assoluto ha ben 20 anni questa canzone, mentre questa canzone è assolutamente nuova e sto parlando di Willy Peyote, nuova rispetto a questa, è dell'anno scorso, Next.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella?

0: dirmelo a me.
1: Next, Willy Peyote, come dicevo, canzone dell'anno scorso, perché per un attimo così mi era venuto in mente invece il singolo nuovo che è uscito a metà maggio e che si intitola Kodak. Se avete l'opportunità o restate all'ascolto di Radio Padova, perché presto lo troverete sicuramente e lo potete sentire da noi, o magari ve lo cercate online. Adesso invece attention please, perché arrivano tre gioiellini che sono le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ogni canzone attraverso un decennio e partiremo dagli anni 80.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
2: E le canzoni che amerà.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da pitta rosso.
4: I saldi al 50% sono da pitta rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: Ogni giorno su Radio Padova
7: ci sono le bellissime,
6: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Il 2009 è la data in cui Tiziano Ferro ci regalò per la prima volta Indietro, questa canzone che va a concludere le tre bellissime di Radio Padova. Il Ciao Cri vi aspetta ovviamente domani venerdì. Io, Cristi Radori, vi lascio con Raff, Pazzi, Stupidi Ragazzi, canzone nuova per questa estate. E tra poco arriva lui, Maurizio Modica. Prima di...

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio.

Emma, per l'occasione con Fabri Fibra, era antidroga su Radio Padova Ritmo Italiano. Oggi giovedì, giornata numero 9 del mese di luglio, 14:05. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica. Insieme fino alle 17 noi cominciamo il nostro appuntamento dalle tre canzoni in fila. La prima è di Paola Iezzi.

0: 3 canzoni in fila.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Conta Quinte, Daniele Silvestri di svariati anni fa su Radio Padova, Ritmo Italiano. È così che mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che torna tra meno di un'ora con il nostro buon pomeriggio. Anche Coez ci vuole una laurea. Le mani

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si procede lentamente. Si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, per traffico, code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle 20.30 di giovedì 9 luglio alle 5.30 di venerdì 10 luglio, verrà chiuso lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Padova Milano. Ricordatevi poi che dalle 21.30 di venerdì 10 luglio alle 5.30 di sabato 11 luglio e dalle 21.30 di sabato 11 alle ore 5.30 di domenica 12 luglio verrà chiuso lo svincolo di Miroriago in uscita in direzione Milano, sempre per lavori. Con questo è tutto, tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione, ricordiamo scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Paola e Chiara con Festival nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. E noi per un attimo occupiamoci dei giovani del nostro territorio. I social ci hanno rubato lo stare insieme. In seguito a questa saggia riflessione, 700.000 studenti del Veneto chiedono di vietare per legge l'accesso ai social media ai minori di 14 anni. Questo per tutelare la crescita psicologica e relazionale dei bambini. In realtà l'obiettivo, hanno spiegato i ragazzi in questione, non è demonizzare la tecnologia ma rimetterla al suo posto, anche perché non si può negare l'utilità della tecnologia, ma che non deve diventare il centro assoluto della vita. Dicono i 700.000 studenti che hanno chiesto di vietare per legge proprio l'accesso ai social media ai piccoli di 14 anni. Siamo stati la prima generazione la cui vita è stata esposta fin da piccoli sui social e ci siamo resi conto di aver perso molto. Questa è la loro giusta e saggia riflessione. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, anche Madame, e questa che si intitola Mama, non Mama.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando? Radio Padova.

Prove con Femmina su Radio Padova, Ritmo Italiano, 11 i minuti che ci separano dalle 3. A voi buon pomeriggio, tra poco sarà la nostra redazione a riportarci le ultime notizie. Ora la collaborazione tra Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Gloria, ma anche tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.
1: Io.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
1: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: Radio Padova News.
1: Sale ancora la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. Il governo italiano ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo via social il ministro degli esteri Tajani, spiegando come i due siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Mosca a Roma. Risulta di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale USA rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran, che denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione, con forti ritardi e diversi treni cancellati. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione. Secondo il rapporto annuale dell'INPS presentato oggi a Montecitorio, si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Questa è Radio Padova.
2: Scende la notte. Vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.

0: Era la più bella del mondo di Rocco Hunt su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi così ci introduciamo all'interno della nostra ultima ora insieme, ritrovando l'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima di Madame con Marrakesh, Volevo capire.
1: Tre canzoni in fila.

smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

Si intitola Epopea, la nuova canzone di Dolce Nera su Radio Padova, Ritmo Italiano. Abbiamo così messo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Con il nostro buon pomeriggio c'è anche Irama e Cabana.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova. Si rallenta tra Desenzano e Peschiera verso Venezia e si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Missione in A57 in direzione Trieste dal raccordo autostradale che proviene dal cavalcavia superiore di Mestre Carbonifera Est con deviazione sulla rotatoria Marghera e verrà chiuso anche lo svincolo di uscita verso la rotatoria Miranese in direzione Trieste con deviazione verso la rotatoria Castellana. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Mara Sattei con Enrico Nigiotti, era sabato sera su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. 16:31 minuti, c'è la nuova canzone di Elisa, si intitola Amore è.

0: piace questa musica. Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
5: Scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
9: Radio Padova Meteo.
10: Ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Sole e caldo nella giornata di domani, venerdì 10 luglio, sull'Italia centro-settentrionale. Anche sul Triveneto ritroveremo l'alta pressione subtropicale con cielo sereno, poco nuvoloso. Ancora tempo ampiamente soleggiato, ad eccezione di brevi temporali di calore verso la serata in area dolomitica. Il caldo sarà appunto protagonista, con temperature minime a fatica sotto i 23-24 gradi, ovvero notti tropicali. Invece le massime diurne del pomeriggio si spingeranno sul medio-basso Veneto anche fino a 35-36 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
11: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Tiziano Ferro con Perverso su Radio Padova Ritmo Italiano. 8 i minuti che ci separano dalle 17. Per noi è tempo di saluti. Con me Maurizio Modica, appuntamento domani a partire dalle 14. Saremo sullo sfumare della settimana. Tra poco sarete invece con Luca Lazzari. Sarà lui questa sera a portarvi proprio fino alla serata. Trascorrete una bella serata. Sentiamo anche Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors. Partenope, ciao e a domani.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Juventus è in movimento, i bianconeri sono molto concentrati sulle operazioni in entrata, il mercato è ancora lungo e la società sta valutando con attenzione gli acquisti più giusti da fare, come spiega anche l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ai microfoni di Mediaset.
2: Sicuramente un bilancio affascinante, perché come inizio tutte le cose si devono scoprire, si scoprono piano piano, e abbiamo cercato un po' di guardare un po' anche quello che è la struttura della squadra, della società, non tanto la squadra che scende in campo, e con l'inserimento di Ricky Massara, che assieme poi a Marco Ottolini seguiranno un po' tutta la parte dell'area sportiva, per cui credo che questo per me è un tassello importante per iniziare in un certo modo. Adesso ci occuperemo un po' di quello che è la squadra che scenderà in campo, e abbiamo varie trattative in corso, e abbiamo del tempo, perché sicuramente dobbiamo pensare, dobbiamo riflettere, dobbiamo fare le cose senza essere presi dalla frenesia, perché credo che in questo momento è ancora un calciomercato che ogni giorno che passa si costruisce qualche cosa.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare.

0: nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
1: La disco italiana. La disco italiana by Radio Padova. Le hit italiane che hanno fatto la storia tornano a incendiare le piazze nelle notti d'estate.
2: Lui è un esibizionista.
1: La disco italiana.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi, bentrovati. Per traffico intenso si rallenta sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Montebello in direzione Venezia e si verificano code in uscita allo svincolo di Padova Ovest in direzione Venezia a causa di un concerto. Anticipiamo inoltre che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 20.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo del Terraglio in entrata in direzione Padova-Milano. Le informazioni sulla viabilità di autostrade al Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova.